0: Želiš da se opustiš? El Radio. El Radio. Na 97.4.
1: Che una volta era un dio da venerare. Tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire. 30 in una camerata, anche se non sei soldato. E quel tetto sulla testa non è il cielo che hai sognato.

0: Slušajte nas i preko interneta. elradio.me.
1: È un mondo difficile. Evita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.